Erico Moremo Staura, il tuo genere Narion Gesso, Nok Tambura Monongovera za MG, Losty Boy, Losty Boy. Hey, Tavarongo Mna Honge, Guadudua, Age, Aprakene. Mpito za zeguruka mpraki ngo kwa rako kukuruga na saruveze oromo kupitira konungo didomo studio euta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntato 0662 55623 ipo oli hamesere melikuwa mo olio mostaura ko 0662 55623

kapisa saka kare nesa nye owina udivi anakugwana modeura zina anakugwana zogaba uhaku nanguwa kurugana sina surugana esi avana kurugana vanesa apana waka wiza pehudi olio